non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si accese

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

buio. Non ho più paura del buio. Da piccolo anche i mostri sembravano

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti

0: ultime notizie.
1: Un saluto, una buona giornata, bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca, sarà l'autopsia a stabilire se Lorena Sciari fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello. La donna aggredita e rinchiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita a chiedere aiuto chiamando il 112 un amico. Vella si è poi tolto la vita. A finale ligure, Daniele Baruzzo, 59 anni, ha ucciso a colpi di pistola la moglie Paola Siri e il figlio Mattia di 15 anni prima di suicidarsi. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto nel quale l'uomo avrebbe spiegato il gesto. Voltiamo pagina, interferenze russe sul voto italiano. Dopo l'allarme lanciato dal ministro degli esteri Antonio Tajani, sono a lavoro i servizi segreti per predisporre contromisure a tutela del processo democratico. Il direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Vittorio Rizzi, conferma che il rischio riguarda anche gli altri paesi europei chiamati alle urne tra quest'anno e il prossimo. Germania, Francia e Polonia alzano il livello di allerta per le minacce russe e i rischi legati alla guerra ibrida. Al vertice di Weimar, Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa e di aver orchestrato il fallito attentato con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino reagisce chiudendo le sedi del Goethe-Institut di Russia. Il ministro degli esteri russo Lavrov attribuisce al cancelliere Merz ambizioni militariste. Sul fronte russo-ucraino, Vladimir Putin apre la possibilità di un accordo di pace e conferma i contatti tra Mosca e Kiev a livello di intelligence. Il presidente russo accusa però Volodymyr Zelensky di ostacolare i negoziati con le sue dichiarazioni sui rischi per gli aerei civili che sorvolano Mosca. Tensioni anche con la Norvegia dopo il sequestro di una nave russa alle isole Svalbard. La Procura Militare di Roma ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. L'inchiesta riguarda il possibile uso del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica e l'eventuale violazione del dovere di neutralità. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, invita a evitare condanne mediatiche. A Bari è attesa oggi la festa per il record di durata del governo Meloni, che supera il governo Berlusconi bis, previste almeno 10.000 persone. Palazzo Chigi sarebbe intanto pronto a prorogare fino al 10 settembre lo sconto di 17 centesimi sul diesel. Lo sport Formula 1 comincia oggi il fine settimana del Gran Premio d'Italia Monza, alle 12.30 le prime prove libere. Tennis, agli US Open Flavio Cobolli raggiunge il terzo turno, Luciano Darderi affronterà domani l'australiano Sweeney, oggi alle 17 Jasmine Paolini sfida la rumena Cirstea. Calcio, in Coppa Italia il Palermo batte Mantova 5-2, il Verona supera il Cagliari 2-1, questa sera Genoa Como apre la terza giornata di Serie A. Ed era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, voi un buon proseguimento.

0: aspettando il treno delle 8.
1: E siamo arrivati a venerdì, questa prima settimana di ritorno alla normalità e del rientro, ecco, è passata, quindi siamo già coinvolti nel caos che c'è in giro, perché ce n'è. Buongiorno intanto da Ida Di Martino, buongiorno anche da Gianni Sorrentino, ma ben trovato con un nuovo look. No ragazzi, insegue il sogno di Tommaso Paradiso probabilmente, ne parleremo.

gli Stadio con uno dei loro grandi successi, Generazione di Fenomeni, e siamo partiti venerdì 4 di settembre. Ben trovati, buongiorno a tutti voi e ben arrivati, ecco, perché un po' insomma piano piano si comincia a carburare, si comincia a fare colazione insieme. E a proposito di prima colazione, parleremo anche di caffè questa mattina, perché quanti studi arrivano in continuazione. C'è l'ultimo che è americano, da Association, da un'associazione che si occupa di delle malattie cardiovascolari, e in pratica ci dice che bisogna stare attenti alla differenza tra caffè e caffeina, perché non è la stessa cosa, e quante tazzine si possono bere al giorno. Ecco, questo poi lo vedremo più tardi. Parleremo anche di intelligenza artificiale, parleremo di big data. Ormai siamo circondati da queste nuove tecnologie che avanzano sempre più, e avremo con noi a bordo il professor Elio Masciari, che è docente di informazione tecnologica all'Università Federico II. Con lui faremo un po' il punto della situazione. E intanto il vostro buongiorno, anche i vostri messaggi al 347 49 00 29.

0: il lungomare, quello di Napoli, che sarà interessato da un cambiamento dei sensi di marcia, della circolazione, il blocco del traffico in vista della Coppa America, e anche questo sarà uno degli argomenti che tratteremo insieme.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Kiss Kiss Italia, pronti adesso anche per l'ultimo appuntamento di questa settimana con la rassegna stampa. E cominciamo dal Corriere della Sera. In apertura troviamo Russia e voto, allarme degli 007, timori di attacchi ibridi in Europa. Putin evoca negoziati, ma tratto solo con Kiev. I servizi segreti di Roma, tuteleremo le elezioni, Danimarca in allerta, sospetto attentato incendiario in Baviera. E a centro pagina troviamo la cronaca con l'ennesima tragedia, Lorena e l'orrore in autostrada, dal bagagliaio cercava aiuto. A Firenze, gettata dall'ex dal viadotto, era rinchiusa e chiamava la polizia. La Repubblica, Vannacci inchiesta militare, indagine della procura sui membri delle forze armate che aderiscono al partito dell'ex generale, denuncia anche per ricostituzione del partito fascista. I servizi segreti dicono tutelare voto da interferenze russe. E ritroviamo poi la tragedia di Firenze, chiusa nel bagagliaio, chiede aiuto, invano, lui la getta dal ponte e si suicida. Il manifesto, chiacchiere da zar al forum economico orientale, Putin racconta di un paese stabile, ma la realtà lo smentisce, c'è la crisi del carburante, i voli cancellati, attentati ai suoi generali e lo scontro con la Germania continua nei centri culturali. Le relazioni restano aperte, ma i Goethe Institut chiudono. Il Mattino, Vannacci militari nel suo partito, indaga la procura, l'allarme sulle interferenze della Russia. L'inchiesta dopo la denuncia del sindaco, i timori dell'esecutivo, così si fa crescere futuro nazionale. E vediamo anche la foto notizia, giovani campioni contro Esposito Vergara, talenti campani, avversari in campo. Botte al bambino autistico, l'audio dell'orrore a scuola, Napoli, registratore cucito all'interno del grembiule, ed è venuta fuori questa storiaccia che ritroviamo in apertura anche sul Corriere del Mezzogiorno della Campania. Mio figlio autistico picchiato e vessato nell'aula scolastica, l'avvocato Petruzzi, ci sono le registrazioni, Borrelli, intervengano subito le autorità competenti, il piccolo ha 9 anni, la madre si è rivolta ai carabinieri. Foto info, Don Battaglia, 10 anni da vescovo, la chiesa vera disturba il potere. Questa, diciamo, ieri c'è stata la messa per l'anniversario, la messa in Duomo. Ed è l'apertura questa della Repubblica, l'edizione di Napoli, Battaglia, città ferita e bellissima, diamo speranza ai nostri giovani. Il cardinale celebra in Duomo i 10 anni da vescovo, denuncia il dramma sociale dei ragazzi, sedotti dalla criminalità e schiacciati dalla mancanza di lavoro, esorta nessuno sia spettatore. E c'è la Coppa America, il lungomare si prepara, piattaforma in acqua, pontili e pedane. Andiamo a vedere il Mattino, la prima pagina di Napoli che apre con il CUS, soldi pubblici per la dolce vita del presidente, sequestro di 7 milioni al docente Elio Cosentino, per 40 anni ai vertici del centro a via Campegna, sigilli alla sua villa con un campo da golf. E anche qui troviamo poi il monito del cardinale Battaglia, i poveri sono i miei teologi. Don Battaglia parla ai giovani, non fatevi rubare la speranza, Napoli è la mia carne. Andiamo in Puglia e torniamo sul Corriere del Mezzogiorno. Bari abbraccia la festa del governo, lettera di Leccese a Meloni, la tua presenza qui ci rafforza, sul palco salirà anche Fitto, all'appuntamento Tajani, Salvini e tutti i ministri e sottosegretari di Fratelli d'Italia, primi interventi dalle 18. E ieri intanto si sono chiusi anche i giochi del Mediterraneo a Taranto ed è stata una valanga di spettatori e visualizzazioni, quindi grande successo anche ieri sera la cerimonia di chiusura allo Iacovone. La Repubblica, l'edizione di Bari, la parata al porto per Meloni, De Caro e Leccese non invitati. E chiudiamo con le pagine sportive, vediamo la Gazzetta, c'è un'intervista esclusiva a Gasp, Malen da record, la mia Roma sogna. E in alto invece si parla dell'appuntamento di domani sera tra Inter Napoli, le luci di San Siro, Chivu va con Pio, De Bruyne va al Max. Il Corriere dello Sport, Max Clou, il bersaglio è Chivu, l'ha sempre battuto, Napoli ci crede, l'anno scorso Allegri si è preso 6 punti in 2 gare contro l'Inter. E poi in alto la Premier rischia, il mercato delle follie, i club inglesi hanno investito 4 miliardi, la preoccupazione degli analisti. Ed è tutto, la rassegna stampa ritorna lunedì alla stessa ora, tra poco invece le previsioni meteo.
2: Un viaggio a senso solo, senza

0: Kiss Italia, meteo.
1: Buongiorno Ida, una buona giornata agli amici di Kiss Kiss Italia da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. L'estate va avanti, ancora alta pressione sul Mediterraneo e sull'Italia con i suoi pro e i suoi contro, saranno contenti i vacanzieri, però c'è anche da dire che avremo un gran bisogno di precipitazioni, invece soprattutto al sud ancora non si intravede un granché. Le cose potrebbero cambiare a partire da giovedì di settimana prossima, poi vi aggiorneremo. E soprattutto ancora temperature alte, ci attendo weekend da piena estate anche da quel punto di vista, con punte massime nelle zone interne che torneranno a salire anche sopra i 35 gradi. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Mai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, i miei supermercati di fiducia.
6: E te, la qualità e la convenienza di ogni giorno. E te Prime, per chi cerca l'eccellenza. E te Smarty, per una spesa veloce. Grande te, per un'esperienza di spesa ancora più grande.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. E te supermercati.it.
1: Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
7: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
7: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

Francesco Renga, un giorno bellissimo e sono le 7:31 minuti. Buon venerdì e buongiorno a tutti voi. Siete in giro, dovete parcheggiare l'auto. Attenzione al tempo che pagate se vi trovate a parcheggiare la vostra auto sulle strisce blu, perché ci sono dei cambiamenti che sono stati introdotti nel nuovo codice della strada. Allora, cosa prevede? Prevede che se si parcheggia sulla striscia blu, fino a poco tempo fa c'era una tolleranza fissa di 15 minuti per chi aveva acquistato almeno un'ora di parcheggio. Adesso invece la situazione è un po' cambiata, un po' più articolata. Cosa prevede? Ci sono i ritardi. Allora, per i ritardi più contenuti, ovvero il 10% su un'ora, quindi 6 minuti di tolleranza, che vengono, insomma, passano, non succede nulla. Se per la mezz'ora si arriva ad un margine di 3 minuti, ecco, se si superano questi minuti, quindi il 10% dell'ora o della mezz'ora, scatta la multa, scatta la sanzione, quindi che è ridotta del 50%, però attenzione, si aggiunge una maggiorazione corrispondente all'intero periodo tariffato della giornata. Ora, perché questa novità? Insomma, è un po' pesante, no? Perché sappiamo che c'è la carenza di parcheggio e che con il rientro adesso si gira, diventa snervante trovare proprio una sosta, un posto dove fermarsi. Perché il legislatore vuole che sia, diciamo, molto chiara la differenza tra chi si dimentica di rinnovare il ticket per pochi minuti e chi invece occupa lo stallo ben oltre il tempo acquistato, insomma i soliti furbetti. E in questo caso quindi ci si ritroverà a pagare, come abbiamo detto, la sanzione che equivale al tempo sforato più alla tariffa dell'intera giornata. Ecco, quindi occhio, attenzione a questa novità, che non è l'unica, devo dire. Nel codice della strada c'è anche qualcos'altro che vedremo tra poco. Ora ci sono i pinguini tattici nucleari.

0: piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

Eh beh, è proprio venerdì, cari miei. Neck è con te, la canzone che abbiamo ascoltato, quindi proprio in linea con la giornata di oggi. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, di tecnologia sempre più pervasiva, sempre più presente nella nostra vita e, diciamoci la verità, anche con molta incapacità proprio di gestire questi nuovi strumenti, a tal punto, ecco, che secondo un'indagine Eurispes la maggior parte degli italiani vive la sindrome del tecnostress, cioè è una rivoluzione così veloce che non abbiamo neanche il tempo di metabolizzare i nuovi strumenti, ecco che arriva qualcos'altro. E chiaramente tutto questo si riversa anche nella sfera professionale. Il 77% degli intervistati da Eurispes dice di controllare le email fuori dall'orario di lavoro, e questo purtroppo lo sappiamo anche quando si è in vacanza. Gianni Sorrentino, alias Tommaso Paradiso, poi lo spiegheremo perché ti chiami così, non lo fa, abbandona tutto, però c'è invece chi lo fa. Ma attenzione, il sovraccarico principale non dipende soltanto dal tempo ma dalle caratteristiche delle tecnologie digitali, perché tanti lavoratori italiani si sentono appesantiti dal numero di strumenti e di piattaforme da usare per lavoro, quindi si fa fatica a seguire gli aggiornamenti, i nuovi software che richiedono ovviamente concentrazione. Ecco, questa è una situazione che riguarda anche voi. Vi sentite sopraffatti da queste tecnologie, da queste nuove tecnologie?

mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: dove vai?
1: Fermo gli ostacoli, accetto miracoli.
2: Tiziano Ferro, accetto miracoli su Radio Kiss Kiss Italia. E c'è chi scrive: c'è un errore concettuale, non è più strumento che può riporre in un cassetto chiuso e che puoi riporre in un cassetto chiuso al sicuro. Questo vale per noi, ci scrive il nostro ascoltatore. È ormai più paragonabile ad una pistola che spara quando il suo algoritmo autogestito dice di farlo. Portati in giro una pistola che spari anche nella fondina. A che serve? Cioè, nel senso che la tecnologia, ecco, come diceva anche il professor Masciari, utilizzata male può essere controproducente.
3: Quanto è piccola sta cosa.

0: la vita.
1: Ultime notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Si alza il livello di allerta in Europa per le minacce russe, i rischi di una guerra ibrida. Berlino ritiene che ci sia Mosca dietro al fallito attentato all'aeroporto di Lipsia di agosto. Da Weimar, dove si sono incontrati i ministri degli esteri, Germania, Francia e Polonia annunciano una risposta ferma e unitaria alle minacce ibride russe. Intanto, dopo l'allarme del ministro degli esteri italiani su possibili interferenze sul voto, i servizi segreti confermano che le contromisure a tutela del processo democratico sono pronte. La guerra in Ucraina. Dal forum di Vladivostok, Vladimir Putin sembra volerle aprire spiragli diplomatici facendo colloqui con Kiev tramite intelligence, ma avverte Volodymyr Zelensky: le minacce di lanci di droni sui cieli russi sono un ostacolo alla pace. Poi il capo del Cremlino loda il lavoro di Donald Trump, che definisce costruttivo. Zelensky dal canto suo fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev a breve per il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina, poi andranno anche a Mosca. La cronaca: il femminicidio-suicidio di Barberino del Mugello in Toscana. Probabilmente Lorena Isceri era ancora viva quando ieri pomeriggio l'ex compagno Federico Vella l'ha gettata da un cavalcavia della A1 da un'altezza di circa 40 metri. L'uomo le ha teso un agguato nel garage della sua casa a Firenze, poi l'ha rinchiusa nel portabagagli della sua auto ed è partito verso l'autostrada. La donna aveva cercato di chiedere aiuto, era riuscita a telefonare a un amico e poi al 112. Vella si è poi suicidato. E sembra essere un altro omicidio-suicidio, quello di Ostia, sul litorale romano. Secondo le ricostruzioni, un 54enne ha soffocato nel sonno la madre malata di 83 anni e poi si è tolto la vita buttandosi dalla finestra dell'appartamento al quarto piano. Arrestato un minorenne residente nella provincia di Forlì Cesena, ritenuto essere uno dei presunti autori dell'omicidio di Nicola Musiani, il 54enne che la notte tra il 18 e il 19 luglio scorsi a Pinarella di Cervia, in provincia di Ravenna, morì in seguito a un brutale pestaggio. Per la stessa vicenda, agli inizi del mese di agosto erano già stati sottoposti a fermo altri 4 giovani tra i 19 e i 23 anni, accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Siamo allo sport con il tennis. Due azzurri approdano al terzo turno degli US Open. Flavio Cobolli ha superato l'australiano Schoolkate e Luciano Darder ha sconfitto il ceco Scicina, eliminati invece Lorenzo Musetti e Mattia Bellucci. Nel tabellone femminile oggi in campo Jasmine Paolini, che al terzo turno affronterà la rumena Cristea. Infine il calcio, Coppa Italia. Il Palermo ha travolto il Mantova 5-2, agli ottavi affronterà il Bologna, mentre il Verona ha superato il Cagliari 2-1 e il prossimo turno se la vedrà con la Roma. E oggi torna la Serie A con l'anticipo della terza giornata, stasera alle 20:45 il Genoa ospita il Como. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Ben trovati, buongiorno da Ida Di Martino e da Gianni Sorrentino. In regia Gianni Sorrentino, un po' Tommaso Paradiso, un po' Pablo Escobar. E beh, insomma, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo detto che il mese di settembre in qualche modo rappresenta il nuovo capodanno, no? Il vero capodanno, quindi nuovi propositi, bilanci per poi ricominciare in maniera positiva il nuovo anno, e per Gianni Sorrentino è il nuovo look. Quindi hai agitato molta Coca-Cola? Vabbè, dai, insomma, si scherza in questo venerdì mattina. È meglio che scherziamo, perché dalla prossima settimana, precisamente da lunedì 7 fino al 5 ottobre, a Napoli ci sarà un cambiamento coinvolgerà, dal punto di vista della mobilità, che coinvolgerà il lungomare, perché sarà via Caracciolo per l'esattezza, chiuderà per un mese, c'è da allestire il villaggio velico, questo in previsione delle pre-regate che si terranno a fine settembre, e parliamo della Coppa America naturalmente, per cui ci saranno varie fasi legate a questa chiusura, ma insomma il traffico veicolare sicuramente avrà un contraccolpo. Quindi se vi spostate lungo le arterie che collegano il lungomare via Caracciolo, date un'occhiata al cambiamento, alla mobilità che trovate anche sul sito del Comune di Napoli. Samurai J, questa è la sua ossessione.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini con questa ballata un po' fiabesca, meraviglioso errore che ci porta poi in libreria. E a proposito di libri che fanno sognare per le storie che raccontano, per i significati ritroviamo dietro i personaggi, le cose, c'è il romanzo di Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere, che vi regaliamo questa mattina insieme a Monsieur Le Comte e L'arte di uccidere di Pierre Martin. Allora, partiamo da Matteo Bussola. È un autore molto amato, infatti questo suo libro è tra i più letti dell'estate ed ha un tocco molto delicato nel parlare delle varie cose. E Il sole nelle pozzanghere è bello già nella copertina, ha qualcosa di delicato e di sognante. C'è un uomo seduto con un libro su una panchina, accanto a lui c'è un gatto e delle foglie che cadono. In effetti la storia ha come protagonista il signor P, che è un rigattiere, quindi ha questo negozio dove le persone portano ciò che non usano più, ciò che non serve più, e il signor P cosa fa? Colleziona questi oggetti e alla fine, ecco, diventano storie di vita di coloro che hanno consegnato questi oggetti, e diventano anche lo stesso negozio diventa il punto d'incontro di tanti altri personaggi che hanno bisogno di essere accarezzati in qualche modo. E quindi è una storia davvero molto delicata, molto toccante. Il secondo libro invece che vi regaliamo quest'oggi, Pierre Martin, Monsieur le Comte, L'arte di uccidere, ci porta in Provenza. Questo autore ha creato l'irresistibile Lucien de Chacaras, che è costretto a fare un po' il sicario, quindi è piuttosto riluttante nel fare questo suo lavoro. Purtroppo si ritroverà subito dopo il funerale di suo padre a dover uccidere su commissione un personaggio molto in vista, in cambio di una ricompensa economica molto importante. A questo punto esplode il conflitto interiore che lo tormenta da sempre, ovvero fare i conti con la sua morale. Lui non è un assassino, non vuole uccidere nessuno e quindi non, in qualche modo si rifiuta anche di portare avanti questa sanguinosa tradizione di famiglia. Ed è qui che scatta poi la riflessione che l'autore ci pone con questo personaggio. Quali sono i confini della moralità? Vi regaliamo tutti e due questi libri, Monsieur le Comte, L'arte di uccidere, Pierre Martin, Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere. 081 770 3030 se volete leggerli con noi.

0: come te non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e Grande Te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre, Algida cucciolone confezione da 6 a 3,49 €. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,49 €.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati.it. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a €199.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, €499. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, €199. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
3: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano.

0: Dante qui a bordo del treno delle 8. Tra poco vi regaleremo Matteo Bussola, Il sole nelle pozzanghere, poi Pierre Martin, Monsieur Lecomte, L'arte di uccidere. Continuate a chiamarci allo 081 770 3030.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: E siamo nel 1980, l'anno in cui uscì uno degli album più iconici della musica italiana, ovvero Una giornata uggiosa. Sodalizio Battisti Mogol. All'interno di quel disco c'è anche questa canzone che racconta un po' un amore mascherato, Gelosa cara.

0: benissimi bontà dell'orto un chilo a 2,45 euro.
1: Todis, buongiorno convenienza.
2: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
5: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
6: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: lontano dal tuo sole su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Si parla tanto dell'invasione delle microplastiche, no? All'epoca, quando ci fu il boom della plastica, non ce l'avevano spiegato cosa avrebbe combinato e noi ne abbiamo abusato e continuiamo a farlo, però insomma la ricerca va avanti anche in qualche modo per rigenerare, sfruttare tutte queste microplastiche che ci sono in giro. Pensate un po' che gli scienziati sono riusciti a trasformare le bottiglie di plastica PET in biscotti commestibili, quindi da bottiglie in PET e scarti di mais nascono dei biscotti ricchi di proteine, che detto così insomma, diciamo, chi li mangerà mai? No, però un po' noi, come noi beviamo acqua depurata, no? Se pensiamo insomma all'acqua che arriva nei rubinetti, da dove viene, magari non la berremo più, però in realtà si può bere. E in questo caso, per quanto riguarda i biscotti dalle bottiglie, il principio sfrutta qualcosa che l'industria biotecnologica fa da decenni, quindi, come dicevamo, usare microorganismi come minuscole fabbriche chimiche. Quindi i ricercatori hanno programmato diversi ceppi di lievito, compreso quello utilizzato normalmente per il pane, affinché trasformino i composti ottenuti da plastica e residui agricoli in proteine, grassi, acidi, vitamine e addirittura molecole aromatiche, con degli ultimi risultati che sono stati presentati a Chicago, che rendono il procedimento ancora più curioso, con un lievito che produce aroma di vaniglia attraverso insomma questo processo particolare. Chi lo sa, insomma, anche in questo caso staremo a vedere, è soltanto l'anticamera di qualcosa che potrebbe funzionare oppure no. Adesso Ernia, questa è la sua per te.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

E così lo abbiamo conosciuto come performer, cantante, ma ancora prima come autore, perché Mahmood è stato ed è tuttora una penna importante per altri cantautori italiani. Questa la sua Soldi, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019, adesso fulminante.

Fulminacci, che subito dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Stupida Sfortuna è ritornato già qualche mese fa con Maledetto Me. Carmen Consoli in Bianco e Nero, noi ci risentiamo tra pochissimo per la seconda parte di Italia sì, Italia no.

Eccoci qua, pronti per la seconda parte di Italia sì, Italia no. Ben trovati da me, Maria Silvia Malbone, il maestro Angelo Zella, la parte tecnica.

Partenope brucia anche Partenope in questo momento, cioè nel senso vero, il caldo, tra l'altro prevista la sesta ondata di afa con 40 gradi. Ne ha parlato Ida Di Martino qualche giorno fa in vista del rientro dell'allarme caldo, e così è stato, un rientro a scuola bollente, quello di ieri, per 4.410 bambini nelle materne cittadine, che sono state le prime a riprendere l'attività vera e propria, e con la riapertura è tornato a farsi vivo, e questo accade alla vigilia, come dicevamo, della sesta ondata di calore, il comitato scuole Roventi. Parliamo di un gruppo di genitori che, a partire dai nidi, poi si è anche allargato alle scuole dell'infanzia, sta chiedendo da settimane all'amministrazione di climatizzare le scuole, e come ha ricordato la stessa Ida, soltanto una scuola su 10 è provvista di condizionatori adeguati. Quindi prossimo appuntamento del comitato è il 9 settembre alle 19 al Parco della Zucca, per decidere insieme quali azioni mettere in campo. Del resto, la chiamata raccolta arriva nel giorno in cui i dati confermano che quest'estate è stata la più calda dal 1961 e può essere paragonata soltanto a quella del 2003, quindi notti tropicali sono state 81 nell'area urbana di Bologna, quindi in questo caso parliamo di Bologna, mentre i giorni torridi sopra i 35 gradi. Insomma, in questo caso siamo in questa regione, ma chiaramente è un allarme che riguarda praticamente tutta l'Italia, e questo comitato chiede anche che i condizionatori, insomma, siano accesi prima di giugno, perché a giugno è praticamente troppo tardi, voglio dire, sul finire della scuola. È vero che i nidi restano aperti fino a fine giugno, insomma, ma è sicuramente troppo tardi. Rose Villain, Fuori Legge. Cosa fai?

0: Rose Villain su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, è una delle canzoni più romantiche degli ultimi anni, ce l'ha regalata Brunori Sas per due che come noi.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire dal modo in cui mi muovo.

0: vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, eh? Il maestro Angelo Ozzella diceva che bel connubio, Ariete con Angelina Mango, questa novità, sì ci piace, approved. A proposito di approvazioni e caldo, visto che abbiamo parlato di queste nuove ondate di calore, in Brasile è stata approvata la legge Taylor Swift, quindi acqua gratis ai concerti dopo la morte di una ragazza per un colpo di calore e nuove misure anche contro il bagarinaggio. In Italia invece la svolta è arrivata con il live di Ultimo a Tor Vergata, che ha concesso la possibilità di entrare con borracce e bottigliette d'acqua. E non è soltanto una questione economica, perché parliamo di un concerto con 250.000 persone, per quanto i punti bar possono essere organizzati, se uno sta male con tutta quella gente magari non ci riesce manco ad arrivare al bar o al chiosco, e quindi il panorama della musica dal vivo in questo caso anche in Sud America cambia radicalmente a favore della tutela della salute pubblica, per volere del presidente brasiliano, che ha firmato due decreti federali che introducono regole permanenti per l'organizzazione di grandi manifestazioni musicali, ma anche altre manifestazioni tipo figurativo. Quindi questo pacchetto normativo, ribattezzato legge Taylor Swift, con un intervento che appunto origine dalla tragedia che si è consumata il 17 novembre 2023 a Rio de Janeiro, dove una 23enne perse la vita durante la tappa inaugurale del tour della pop star americana Taylor Swift, perché fu colpita da un arresto cardiorespiratorio provocato da un colpo di caldo causato dalle temperature, pensate un po', prossime ai 60 gradi. Quindi di questi tempi, voglio dire, dovrebbe essere un po' una legge approvata da tutti i paesi che ospitano queste manifestazioni con presenze incredibili. Tiziano Ferro, l'Olimpiade, prima di una piccola pausa.
2: Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca, lei non lo sa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
5: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
4: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
5: Aperti la domenica mattina.
6: Mai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
9: Sì, lo voglio.
8: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Pier 44 Spa Cabaret.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone che racconta la storia di due giovani di provincia e del loro disperato bisogno di fuggire da una realtà grigia e monotona. Pubblicata nel 1979, è uno dei ritratti più intensi e malinconici della giovinezza e dell'amore nella musica italiana. Lucio Dalla, Anna e Marco.

Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Negramaro, nuvole e lenzuola su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana in questo pomeriggio insieme. Sono le 16:44, quindi ci abbiamo verso la fine di questa seconda parte di Italia sì, Italia no. Nella terza ora parleremo di sleep divorce, che significa dormire in stanze o letti separati, che secondo insomma gli studi delle indagini farebbe bene alla qualità del sonno e può migliorare il benessere della coppia, quindi andando a ridurre anche il nervosismo, litigi causati dalla stanchezza. Voi insomma, se siete insieme da tanto tempo, dormite ancora nello stesso letto o ogni tanto magari ritenete opportuno separarvi, perché poi magari col tempo ci si ama, si diventa leggermente più intolleranti? 347 49 00 029 per dircelo tramite WhatsApp. Intanto una coppiata vincente del 2024, Alessandra Amoroso e Big Mama, mezzo rotto.

0: Buonasera, io sono Antonio, ti confermo che questo studio è vero. Io con mia moglie abbiamo fatto la stessa esperienza, abbiamo fatto questa esperienza, siamo stati sposati per 18 anni, poi ci siamo separati, divorziati e dopo 15 anni siamo tornati insieme, sposandoci un'altra volta. Se funziona così, funziona pure con i letti.
1: Eh sì, perché parleremo di sleep divorce, ovvero dormire in letti separati, che farebbe bene alla coppia. E c'è chi è andato oltre, come Antonio e sua moglie. Complimenti, veramente una bellissima storia. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

E a proposito di separazioni, c'è chi sceglie proprio di non entrare in coppia, come il nostro amico Francesco che ci ascolta dalla Siberia, dice: riflessione delle 22, perché lì sono le 22, dice: sempre un piacere ascoltarti. Un noto attore italiano che non si è mai sposato affermava di non volersi svegliare la mattina con un'estranea in casa. Io ho seguito i suoi consigli. Vabbè, per come lo dici, sei felice di aver seguito questo consiglio, mi pare di aver capito, giusto? Vasco Rossi, gioca con me.

Gaia Bossa Nostra su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Sempre più coppie decidono di dormire in letti, stanze separate, addirittura ognuno a casa propria, perché va bene, il caso dello sleep divorce, parliamo del dormire male. Chi dorme male è più irritabile, riposare bene aumenta la pazienza e l'empatia anche verso l'altra persona, soprattutto quando si sta tanto tempo assieme, magari risolve i disagi legati al russare, alle apnee notturne, ai ritmi di lavoro diversi o a differenti preferenze sulla temperatura della stanza. Quindi questa scelta non definisce la solidità del rapporto, quindi non necessariamente una crisi, ma rappresenta un patto veramente molto pratico, no? Per salvaguardare la salute di entrambi. È sempre Francesco che ha detto: io ho scelto di seguire il consiglio di un noto attore italiano, non mi sposo perché non mi voglio svegliare la mattina con qualcuno, però a quanto pare lui ha una ragazza, perché dice: sì, sono molto felice di questa scelta, io ho provato a vivere insieme alla mia ragazza ma non funziona. Quindi la distanza amplifica la voglia di incontrarla e frequentarci, e dopo ognuno a casa propria, così evito i conflitti e risparmio i nervi. Chiaramente anche lei è d'accordo, non la lancio fuori casa, tranquilla, no? Non ti preoccupare. E poi invece Roberto dice: dico io, perché sposarsi e poi divorzio? Vabbè, in questo caso non stiamo parlando di divorzio, chiaramente. Una volta poi, un'altra volta insieme. Il genere umano, uomo e donna, sta diventando sempre più strano. L'amore eterno non esiste più. Vabbè, ma questa è un'altra questione. Si può scegliere di stare insieme e poi magari, se non si va più d'accordo, ci si separa, che probabilmente è la scelta più giusta anche quando ci sono dei bambini, no? Perché altrimenti i bambini vivono dei conflitti continui che sicuramente non fanno assolutamente bene. È una scelta comunque coraggiosa, per carità. Elodie, Affari Spenti.

0: Samba Dondola.
1: Elodie su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, che ha condiviso un carosello da urlo su Instagram, sui suoi canali social, raccontando la vacanza anche con la compagna Francesca Nuredini. Le due insomma non si nascondono più, certamente più unite che mai. Noi abbiamo parlato invece di sleep divorce, la scelta di dormire letti separati. Parleremo di una tendenza un po' più soft, le coppie che scelgono di dividersi al gate per ritrovarsi a bordo, quindi la pausa di coppia prima del volo che salva le vacanze. Ne parleremo tra pochissimo all'interno di Italia sì, Italia no.

Molto bella questa novità di Gianna Nannini, meraviglioso errore su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Piccole strategie per far funzionare le coppie anche quando si parte, e partire per una vacanza a due dovrebbe essere l'inizio di un idillio, ma il tragitto che separa l'ingresso del terminal dall'imbarco spesso è proprio una prova di sopravvivenza per la coppia. Perché? Perché c'è l'ansia che è alimentata dalle lunghe file, ai controlli di sicurezza, poi c'è anche l'attesa e anche la paura di perdere il volo, e queste sono tutte fonti di stress per moltissime coppie. Quindi per evitare gli immancabili litigi dell'ultimo minuto si sta diffondendo una nuova e c'è da dire anche molto originale tendenza che è conosciuta come separazione in aeroporto. Quindi non si tratta di un addio, attenzione, ma di un accordo progettato per preservare la pace di entrambi i viaggiatori. Come funziona? Funziona in maniera molto molto lineare. I partner decidono di dividersi temporaneamente al gate per vivere la fase che precede la partenza in totale solitudine. Quindi poi si danno un appuntamento che viene fissato direttamente sulle poltrone dell'aereo, e questo consente ad entrambi di superare la tensione dell'imbarco seguendo esclusivamente quelli che sono i propri ritmi personali, senza in qualche modo dover scendere a compromessi. Quindi parliamo di una piccolissima pausa di coppia che porta dei benefici, perché ognuno dei due può scegliere di occupare il tempo libero come desidera, perché magari a uno, che ne so, piace rilassarsi leggendo un libro, all'altro preferisce dedicarsi allo shopping nei negozi, poi c'è chi vuole semplicemente godersi un caffè in pace senza doversi adeguare alle esigenze o alla fretta del partner. In realtà potrebbe funzionare anche tra amici questa cosa, no? Quando si sceglie di partire insieme, ognuno ha un approccio diverso appunto alle attese. Insomma, l'ansia è direttamente proporzionale a chi ce l'ha.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
0: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Come te, non c'è nessuno.
1: Ma come si permette?
0: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
1: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 10 settembre, De Santis, olio extravergine un litro a 4,99 euro. Caffè Motta, kit 50 cialde cremoso a 7,49 euro.
0: Com'è bello il mondo e te, insieme a te, e te supermercati. It.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Francesco Renga, meravigliosa la luna.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Renato Zero in questa bellissima canzone del 1978 racconta la dualità tra la propria identità reale, l'uomo di una strada, il personaggio eccentrico e teatrale che indossa sul palco. Una canzone del 1978, La favola mia.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
0: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
0: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.